0: en Forseia Magazine.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza eno wabule wabi.
3: Nange kuno kwensibira.
0: Ujawuliriza katimba k'ebyemizannyo.